0: Allora, sono adesso il telefono della nuova faccia, come sei là?
1: Fosero e non sei andata.
0: There are no information of the China incident number 008. There is no requirement for SAS at this incident, over.
1: Roger, new requirement for SAS. Would you like SAFO to attend, over?